0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

te scura de cammai, e tu venite e o cora de trammai, e che triem dici te pendo guai, che a me succede si me la serrai.

sorette, e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, e ho pure cui ho le data al lutenente, ma non ben porto, a non è commoviente.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane, Keller in Rose.

parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E piglio la bassotto di entra, mo sa panna una zuppatella, guida.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Mirna Doris, Ana Maniera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Olimpia Lucente, voce in otto.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris e Desideria.

0: fatta, come un filo grosso grosso, in dopo sai che si passa, da una fanno istantanea.
1: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tullio Pane, Napoli e Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Gilda Mignonette. O paese, do sola.

chiesi tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Di chiesi tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese.

notte dormi visti o paese, casi da bror una sembra accise. Hai rispondetta a pacienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. Hai rispondetta a pacienza scusa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lello Olmo, Malizio Sella.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napolitane.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: L'albero picciorilla giù piantato, crescendo la cuppena e custodore, l'avantacata già me l'ha spezzato, e tutte

bene, te voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canale innamorato, tu cuore che cantai mattina e sera, scelto di dire che non mi sta scettato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, Frascanova.
2: Si m'ha appiccicata, sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E a così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono sport.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, per sopra te c'è buona colombrina, ne fa sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora con le stelle da scarda, tu sparisse e sta malissimo con me, me una potrua.

chiudo. E un po' cagniamo a frasse. Io tengo pronto un'amurata fresca. Ven a parlare con mamma o giorni pasca. E cadu volte spazi ti capisco, voglio filo ritto, casino tua busta. Ne va sapere qualche buon guida. I tuo figlio ancora voglio stelle per scarta. Tu sparisse t'ammalisse, come me una potrua.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 5. In punto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Scarola, canzoni appassionate.

sta desto chianta sta racquanna, scoppa una bella rosa e pupurie, a chi m'ha fatte chiagnere ciamanna. Le dico, rosa mia, simma perdure,

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiar, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi e

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Alagna torna su Rient.

decidemelo poco, a che pensate? Quest'occhia rosa, voi sola mi guardate. La

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutte i giorni ma tanto sta, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe e sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove è bella libertà.

0: niente, è successo 48. Lo quarto d'ora mi ha tenuto sotto. La permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. Lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco con te. E invece per ti spietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è bisù. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio fare dei giornali per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mirna Doris, fresca sposa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris. Cor bersagliere.

0: buonanotte.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo, Desideria.

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: onesto come me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu sei una malafè.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Tito Schipa. Come facetta, mamma?
1: Quando mamma t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta, vuoi sapere come facetta?

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce serbette, vuoi sapere che in ce serbette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è pure te per sti prezzi che va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Costa, napoletanata.

che tu c'hai. Finire te l'ha fatto, tradimento.

A smanie va signori spiendo un sacco lì, tu fa bella figura da ti piace compare, tu va porto capire quando cazzutella, e invece carmanella ti fai chiamare a me e me la sei. Però, quando ti chiassi sei a lupo.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fare.

lentamente, sbatto con un piede, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, dolce, dolce, io te voglio fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Tullio Pane. Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: E a chi andate quando è Natale fa freddo pavia? Ma perché tua primavera non dici?

0: volte chi stucca, chi stucca, chi stucca.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
2: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
1: Vorrei sapere perché.

0: conduce sotto ad asso fino a poco ma ad arrivare.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Claudio Villa, Corangrata.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

0: gelata stagione.
1: Gelata stagione.
0: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore per me.
1: Sto cuore per me.
0: Sto cuore per me.
1: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
0: E perché?
1: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché in drink d'entrare, in mezzo mare non scogliesce sta, tutte venne a bevere qua.

0: questo un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pura l'unica cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Mario Furci, uocchio che ha ragionato.

Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere una cosa da te.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non

una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

ni nemmeno sagliette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e ti dispiette, parmen un po'.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti, sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Gloria Christian, nammurata di spettù.

0: facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viento, o viento sciascia te ma stai attento.

0: Sì, tu mi circescusi questo incidente. Io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io sì, dove cado un'occhiata in terra. Tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta.

0: mi sposa Mariannina, a chi io dica Cassatina.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico dolce amore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Milva, serenata sul Rientro.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io te vorrei avasà.
2: Giacomo Rondinella. Torna.

giovani a spazzare. Torna, sta casa aspetta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mauro Caputo, Malapensier.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luigi Infantino, usurdat nammurat.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Toni Astarita, portata la stirrosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Da Prevost anche l'invito a contrastare il potere ingiusto.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Tragico incidente sui binari in Salento. Una 17enne è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva attraversato i binari mentre parlava al telefonino, senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. La Serie A è scattata ieri sera con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa, e a Parma 1-1 tra Udinese e Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo. Silvana Martino. Fresca, fresca.

questo consolo, questo investe che sua asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo e

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo. Sospiranno.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Eva Nova, la mogliera.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grada.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Miriam Harmony Group, Popolo Po'.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Giacomo Rondinella, Accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede solamente luna, e chiuda stregna e chiuda fai vicina, e chiuda vaso e chiuda fai vaso.

stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, ma fai sentire sti

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, a tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Luigi Infantino, dici t'ancella vuia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Maria del Monte, Upilush.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Consigliali Ciardi. O mare emerge lì.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Pasqualillo, Pina all'Amara, Agura e Mamma.

0: c'è tu, che un dolce rumela.
1: E babbo, mo ciò dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Romano Zanotti, mi sono ubriacata sola.

così dispettosa si bagna paese un giorno mai più. Bionda a barra sarà cosa, ma

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Silvana Martino, Clementina Santa Fe.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: GG di Giacomo, pigliate una pastiglia.

0: Bromo televisionato di TB carbonato borotal che semellino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panino con un miezzo di tre vine un caffè con caffeina grammi 003 piglia da una pastiglia sienta a me.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Valeria Esposito, It vorriava sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanolio, Hazinger.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
3: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
2: Da Daniele Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fonola Band. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: o segno convenuto, barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta e appuntamento è sotto perculata, stamme già attente o segno convenuto, barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gabriella Ferri, Simme Napole, paesà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Canzoni napoletane, tiembe belle na vota.
5: Alfredo Napolitano, desiderio.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Angela Luce, Prezzatella Acavera.

0: Ah, che ritto, mi spuso, pasca un murlicchio, niente mano ha dovuto.
1: Giuseppe Di Stefano, Ima ricorde Napoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gianni Poggi, voce in Ott.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
3: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione. Però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
2: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
5: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

piace invece il Novecento. E tutte i giorni mangiano tu sacà, tu vestita e scollacciata, sta spaccata non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente.

l'apparato non mi va. O tennis, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, 21 pare e guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna la può bagna, nulla va di vestagna. Mariando, Mariando, tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, porta con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 chili figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanil, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili ceparotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muriaccita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchie e 2 scuvette, 3 posta sigarette, una scatola elicese e 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, un casunette e 16 guardate avanti a rete, una paglia, un cerotto, un bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
1: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Ataz e Caffè.

benzina, a schiocca lì c'era rase rosse, fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava di rosso.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

vaga trovanna una cascia forte e han divinata per la fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita o forza la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, un ritratto formato visita tra buon'anime e fiduvia. Non c'è il recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

che trovano una caccia forte, ma qua che c'era c'ho un bagatì. Certe reliquie, certi cimeli, che ti napono vanno sparì. Son Casimiro martire, sta caccia fammi venire. Saggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato con

Saga

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Carciofla.

dandarandì, cai pille toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma che troppo m'imbroglio con dandarandà.

sa busca lira, sa busca lira. Oi mamma ignorno, con dante randì, trovate manata, con dante randò. Si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un piero con dante randà. Si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un

na vestiovela, na vestiovela. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un'inna, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Roberto Murolo, Non Masciatà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Anselmi. O solo mie.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Michele Cimato Michel. Guapparia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Marianita Carfora, nascet mesomar.

0: festa, è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Pulzelli, tu sei l'amor.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nunzio Gallo, Vurria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise. Scapricciadiel.

la bota mappola strappa con l'aria e fa tutti nuoto la rompa vendere cazzo sta fendola cazzo sta brocia s'ha incantato l'uomo da far male.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Miranda Martino, Nini Tirabuscio.

conosco tante tante che non so chi meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, piccerinello, po' sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, qualuti a nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava sannata,
1: cucù, sette!

0: tutto difficile, se ha da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Giulia De Palma, come imparata a fa?

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Tommaso Maione, Non so Giuluso.

mattina, per una veste e seta fina, che per forza va portà. L'han duppato un signore, dopo poi un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, o surdata innamorata.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella. Eccomi qua, mo la ballamma stata dantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantate. Si può, si può, chi si

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Tarantella Internazionale.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Renato Carosone, A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Carluccio.

Na vocca, na da vocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricca, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: In Alamara. Tiempo bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Gilda Mignonette. Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Renata Tabaldi, AVUCHE.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

una faglia a fianco a te, da tu anna Ave Maria, porta croce insieme a me. In gastario re viola, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole?

via da gioventù, quando torna a casa l'altra non si può ne scordarsi. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone tiene

In dall'ombra s'abbandona un po' bastone, fa la canta la canzone di sirena. Pittore che vuoi pizza, poeta che vuoi.

varie, essendo annerute in de braccia, me cadute, ma passate, maladitta sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non c'è stanno.

0: non costano ma più felice ne.
1: Nunzio Gallo, o paesero sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Lanza, Maria Marì.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT bicarbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panini con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 00.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Decidin' scille voi.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Roberto Murolo. O Marianariel.

0: calando al re si appacca la re.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Gilda Mignonette. Tarantella internazionale.

credo che fessi musica forandiera. Sarà te, con Valenti, ma qui da

spagnolo, si parigino, la gente crede che è nuvino. Non potiterò che me assicurare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Isa Landi, l'uggetel da fantasia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Giulietta Sacco, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Domenico Modugno. Strada anfosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Lucia Enrico. Maggio sei tu.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mirna Doris, Bugie d'amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Poi pura sera cada braccia Napolo, cura guardata sua. E vai tu vanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, solo te dice la voglio cantare. Qua fa il nuvolo, può far calestra,

a gioia che l'installuccio mi può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente, e smania, e desideria.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che brutilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Nazionale. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giuseppe Di Stefano. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Egisto Sarnelli, 4 maggio.

ma che sa che l'hanno inciuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, si stringano.

E allora dissi: e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole o posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una domenica con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola e un caldo di piena estate tipicamente mediterranea, dunque senza eccessi di calore, al nord soprattutto con temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, al centro-sud su Sardegna e Sicilia si toccano e si superano anche i 33-34 gradi. La giornata di domani partirà bene con sole prevalente, ma entro sera l'estremo nord-ovest risentirà, sarà lambito da una zona di bassa pressione e dunque si formeranno rovesci anche a sfondo temporalesco più concentrati su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure ed Ovest Lombardia. Martedì tali fenomeni saranno in espansione all'estremo nord-est e su parte del centro, mentre le regioni meridionali vedranno un contesto asciutto, ampi spazi di cielo sereno e un caldo in accentuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Valentina Stella, Ombre e Russet.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. A sonnambula.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane.
2: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gilda Mignonette con la Senza Mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Franco Cipriani. A Serenata di Rose.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

vattenno a cor mia, vattenno sua, che via sull'agna. Chissà tu cagna amata si più, chissà tu cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai

sì, chi su qualcuno fosse amora, cagna con amma ti, la tua in errore. Canta con me, canta con me.

0: Marianni!
1: Mirna Doris, core spezzata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Dana ghia. Scurdammaccio i coso rumun.

0: mare? In Maruzzo?
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo e Mia Martini. Te voglio bene assà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nunzio Gallo, padrono do mar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Bruno Venturini. Campagnolo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: mostungon cruce.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario San Marco, un solo

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, Stugazzona, co tien a fa?

da passare un secolo per fare sto sposalizio. Ma stai portando in suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me.

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, va bello.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giulietta Sacco torna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: all'urgola sarai con me.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

anni di cazzate, e così altra, e cosa combatte, si va a santo di chi, ma non da te.

quando ti dico stata però è studiata e cosa tu ma te si la faccio di chi ma forza te ti ammazza cazza ca anza ca. Tusina bianco e le primavera e si fiorì da buata di da niente sopete mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Adriana Martino. Carciofola.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Daniele Pace, Piccere.
2: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto solo dentro cor. Sarà che sì, sarà che no, ma tu sì.

Gina sono chiagnara pa' me, napolitana tengo cara con me te. C'ha voglia bene ma non chiagnara così, credo da sì

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Lilla Pizzi, statte vicino a me.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tullio Pane, serenata a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. La Tarantella.

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria del Rio, tira e molla.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Sergio Bruni. Suona a mare chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mario Merola. A città i Pulcinell.
2: E chiama, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Ferdinando Rubino, Maddalena.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto chinir, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente la coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: sveglia, sospira e fa ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera, o ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa, si una pupata è tutto vicinata, oh, oh. Sospira e fa, oh, sei una bomba, sospira e fa, oh, sei una bomba, sospira e fa, oh, sei una bonda. Ah.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Alberto Berri. Vorria.

festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. È l'una. È un minuto. Sergio Bruni. Furturella.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Richard Leach and John Sfiore, Senza nessuno.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Dino Giacca, Voce Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Nino Taranto. A Luciana.

ma si cerca di parlare, che la guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, ma una settimana ma fa.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Franco Corelli, Coran Grat.

0: Assù assù, numero uno was.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Alberto Berri, sincerità.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma in un

0: Una cosa e pizzica.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 2. In punto. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Mario Merola, Killer Rose.